0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti.
6: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
7: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio Kiss Kiss Italia.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha ribadito che la sospensione di Schengen tra Italia e Spagna resta almeno fino a domani. Intanto Madrid blinda le sue due exclave in territorio marocchino in vista di una nuova ondata di arrivi di migranti temuta proprio per domani. Sul lato marocchino del confine di Ceuta, poliziotti in tenuta antisommossa e nuove reti metalliche, mentre su quello spagnolo altre centinaia di agenti e un'altra barriera marittima. Dall'ingresso di massa dello scorso 30 luglio nel territorio autonomo spagnolo restano ancora tra i 5.000 e i 10.000 migranti e Madrid ne accelera rimpatri. Intanto sono 3.000 viaggiatori provenienti dal nostro paese controllati. Medio Oriente, prosegue lo stallo sullo stretto di Hormuz, dove nelle scorse ore sono state attaccate due navi. Secondo il capo del Pentagono Hegseth, gli Stati Uniti possono mantenere il blocco dei porti della Repubblica Islamica a tempo indeterminato. Intanto in Cisgiordania, assedio di un gruppo di coloni israeliani ad alcune abitazioni palestinesi nel villaggio di Kusra, azioni definite ripugnanti dall'ambasciatore statunitense nello Stato ebraico che le bolla come atto di terrorismo. Voltiamo pagina, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta avanzata dal suo difensore al termine dell'interrogatorio di garanzia Rebibbia, durante il quale il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Nimetardo a Sigfrido Lanucci lo scorso ottobre davanti a casa sua a Pomezia. Lavitola ha affermato che aveva pensato di far sparare qualche colpo di pistola contro l'abitazione del conduttore di Report per far sì che venisse rafforzata la scorta all'amico giornalista a sua insaputa. Secondo i giudici invece il faccendiere voleva accrescere l'attenzione verso Lanucci e indurlo a scendere in politica. Ancora cronaca, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un 17enne accusato di aver ucciso a coltellate un 18enne di Andria durante una rissa avvenuta ieri a Trani. Il minore ha confessato il delitto. Secondo gli inquirenti ha inferto tre fendenti mortali sulla schiena della vittima. Un 31enne meccanico è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina in provincia di Reggio Calabria. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando, per cause ancora da accertare, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare la vettura e schiacciando la vittima. L'eruzione dell'Etna ha prorogato fino alle 2 di domani lo stop dei voli all'aeroporto di Catania, circa 700 finora quelli cancellati o dirottati altrove, nello scalo circa 300 persone solo in attesa di trasferimento. I danni calcolati per il turismo sono fino a 24 milioni di euro. Lo sport, nuoto agli europei in corso a Parigi, brilla Sara Curtis che ha vinto la medaglia d'oro nei 50 d'orso. L'azzurro ha anche ritoccato ulteriormente il record del mondo che aveva realizzato in semifinale ed è arrivato un oro anche dagli europei di atletica di Birmingham, l'ha conquistato Daria Derkac nel salto triplo. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: Estate Italiana.
1: Buongiorno a tutti, amici e amiche. Nuova mattinata insieme, Estate Italiana, venerdì 14 agosto. Insieme a me, Alessio Falanga, Walter Gentile in regia. L'ultimo appuntamento di questa settimana di Ferragosto. Come stai, Walter? Sei felice questa mattina? Niente, perfetto. Sei sempre triste. Come sempre, una mattinata da trascorrere, come sempre, al meglio. Tante cose da dire, ma prima, come sempre, la musica italiana di Radio Kiss Kiss Italia con Zucchero, Guantanamera. Yeah.

0: Brancale The Colors Partenope su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, ultimo appuntamento in questa settimana di Ferragosto, estate italiana, con me Alessio Falanga, c'è Walter Gentile in regia. Ecco, devo parlare di un argomento che ci tocca tutti tutto l'anno, non solo il periodo estivo, parliamo della pazienza. Ecco, io ho riscoperto in me una grande dote, una grande dose di pazienza nella vita, pensavo il contrario, in realtà sono molto paziente, però ci sono delle situazioni che ci fanno perdere estremamente la pazienza. Che cosa è successo? Che negli Stati Uniti un locale, che cosa ha fatto? Ha adottato la tassa per la pazienza. Quindi praticamente, no, ti siedi al tavolo, ordini, nel momento in cui poni delle domande stupide al cameriere ti arriva la tassa della pazienza sul conto finale. Parliamo di ogni domanda stupida 38 centesimi in più sul conto. Quindi ad esempio, ma per caso sulla 4 formaggi c'è il formaggio? Perfetto, 38 centesimi in più sul conto. Eh sì, però ti posso dire che è un'idea geniale, perché delle volte ci arrivano delle domande così fuori senso che dici, ma io cosa devo rispondere adesso a questa persona? Però ecco, parlando di tasse della pazienza, quando voi perdete totalmente la pazienza e in quel momento vorreste farvi pagare, ecco, proprio una tassa per la pazienza, 347 49 00 29, per dircelo tramite WhatsApp. Nel frattempo ancora musica italiana con la voce di Ernia, Per te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

situazione in cui voi chiedereste una tassa sulla pazienza. 347 49 00 29 per dircelo c'è Cesare Cremonini. Buon viaggio.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Samurai J Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, bene la vita, amici e amiche, bisogna avere pazienza. Però se poi ci si fa pagare per avere pazienza non è poi così male. Stiamo parlando di questo locale negli Stati Uniti che ha adottato questa nuova tecnica, ovvero mettere una percentuale maggiore sul conto se viene posta una domanda stupida nei confronti dei camerieri. Ogni domanda stupida che viene posta è un supplemento sul conto di 38 centesimi. Questo per combattere appunto il fatto di subire tante cose che poi vanno a stuzzicare la pazienza. Ecco, quando è che voi siete stati particolarmente pazienti e vorreste essere risarciti? Ascoltiamo la nostra amica Matilde.
1: Ciao Kiss Kiss Italia, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io la pazienza l'ho persa ieri e avrei voluto avere un risarcimento denaro, ma l'ho avuto morale. Nel senso che sono passata davanti a un negozio, è uscito un tizio, ha buttato la cicca di sigaretta davanti a me quindi doppia mancanza di rispetto.
0: Assolutamente.
1: Io sono passata avanti, a un certo punto ho fatto quattro passi e ho detto no, non ce la faccio.
0: Devo
1: sono tornata
0: indietro
1: e ho detto senti, guarda, io non te la posso far passare.
0: No, ma hai fatto benissimo, anche perché è bruttissimo questo gesto, non si fa né in presenza di persone né tantomeno quando non c'è nessuno. Proprio buttare la cicca a terra è una cosa sbagliatissima. In quel caso magari prendi il rimprovero e anche magari incassi una cosettina di soldi, non sarebbe per niente male. Però
2: baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi alla strada.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti.

0: cose, posti vuoti.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1978, un brano che descrive due persone che si amano ma scelgono di lasciarsi per senso di responsabilità verso le loro famiglie, cercando di accettare il distacco senza drammi. Per i bellissimi, Lucio Battisti, Prendila così.

Safe, parlare d'amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continua la nostra mattina insieme in estate italiana con Giuliano Palma, da Blue Beaters, pensiero d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Le 7 Elodie su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva una nuova era nella vita delle coppie, perché sappiamo che esiste il divorzio, ma adesso sta spopolando invece il divorzio alimentare. Il termine è stato coniato per descrivere un fenomeno che sta spopolando in sempre maggiori coppie, perché nelle coppie adesso, in base ai piani alimentari, alle diete, alla voglia di mangiare questo o quello, si fanno sempre spese separatamente, si cucinano in momenti completamente diversi della giornata, e quindi negli ultimi anni il cibo è diventato una vera e propria estensione della nostra identità. Tra i piani nutrizionali personalizzati, intolleranze, scelte etiche, le statistiche parlano chiaro in questo senso. Oltre la metà delle persone che segue una dieta specifica decide di mangiare in orari differenti o comunque comprando, acquistando qualcosa al supermercato prettamente per se stessi. Siamo diventati un po' egoisti sotto questo punto di vista, però riflettendoci, no, ma quanto è triste questa cosa. Pensate le coppie che convivono, vanno a fare la spesa, si dividono nei reparti: io prendo questo, tu prendi quello, torniamo a casa, io mi cucino questo, tu ti cucini quello, magari io mangio in un orario, tu in un altro. Diventa veramente una cosa tristissima, ma è così bello mangiare insieme, magari anche cose differenti, perché ci sta come scelta, però quantomeno cerchiamo di mangiare insieme, perché proprio quello è il bello di convivere, dico bene?

2026, la testa gira su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, la testa gira anche per pensare che cosa fare questo Ferragosto. E allora ve lo chiedo, cosa farete questo giorno di Ferragosto? Siete già organizzati? Siete già in vacanza? Resterete a casa a rilassarvi? Lavorerete? 347 49 00 29.

termina qui la nostra settimana insieme in estate italiana, amici e amiche. Buon Ferragosto a tutti, buone vacanze, buon lavoro per chi lavora. Grazie di cuore da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 €.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati.

0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
1: Perché piccola potresti andartene dalle mie mani, e di giorni da prima lontani saranno anni.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Scialla, scialla.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La Russia non intende accettare un cessate il fuoco immediato in Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri Lavrov alla TV di Stato, spiegando che Mosca fermerà le operazioni militari solo quando sarà raggiunto un accordo a lungo termine affidabile e sostenibile. Le parole di Lavrov seguono di qualche ora l'abbattimento di un drone sui cieli della Lettonia. Il velivolo senza pilota, probabilmente ucraino, aveva deviato dalla sua rotta. Ad abbatterlo sono stati gli Eurofighter italiani in servizio per la NATO nell'est dell'Europa. Un altro drone è precipitato in territorio rumeno senza causare danni. Medio Oriente prosegue l'assedio dei coloni israeliani a Qusra in Cisgiordania, sgomberati 5 attivisti italiani che erano nelle case di alcuni palestinesi in segno di solidarietà. Sono 4 donne e un uomo, stanno bene, ma sono stati costretti a lasciare le abitazioni. La Farnesina segue la vicenda in stretto contatto con il consolato di Gerusalemme e con l'ambasciata italiana di Tel Aviv. Migranti: nei primi 7 mesi del 2026 gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono stati circa 61.000, in calo del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto Frontex, agenzia europea per il controllo delle frontiere. I dati, si precisa, non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna, dove resta l'allerta per una nuova possibile ondata di arrivi tra domani e domenica. La cronaca: ha confessato l'omicidio il figlio tossicodipendente di Iole Liberatori, la 71enne trovata senza vita nell'abitazione dove entrambi vivevano a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. A dare l'allarme è stata l'altra figlia, che non riusciva a contattare la madre. Negli ultimi tempi tra l'anziana e il 51enne erano frequenti le liti con l'uomo, che chiedeva soldi per la droga. Il corpo della vittima era nascosto in un armadio coperto da lenzuola e con un sacchetto di plastica sulla testa. Tutta Europa alle prese con il grande caldo e con il vento che agevola gli incendi. Roghi in Germania, Francia, Spagna, Croazia e Albania. In Italia ancora 7 le città da bollino rosso: Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Ma domani scenderanno a 2. Poi tra domenica e lunedì, merito di una perturbazione atlantica, le temperature inizieranno a calare a partire dalle regioni del nord. Lo sport calcio: al via 32esimi di Coppa Italia, 4 le gare in programma, alle 18 Parma-Catania, a seguire Cagliari-Arezzo, in serata Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento. Nuoto: agli europei di Parigi tra poco la finale 200 stile libero uomini con Carlos D'Ambrosio, poi le semifinali 50 rana con Martinenghi e Cerasuolo in grande spolvero, più tardi le finali 50 dorso maschili con Thomas Ceccon, i 1500 stile libero donne con Simona Quadarella e la staffetta mista 4% stile con Sara Curtis, che prima sarà impegnata anche nelle semifinali dei 50. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sono Gianni Morandi, ciao!

0: Classe Italia, tutta musica italiana.
1: Canzone americana, la storia è andata all'aria.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Apriamo con la cronaca: è morto Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano, vittima sabato notte di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo era ricoverato in rianimazione all'ospedale di Pescara dopo essere stato colpito da un pugno durante una lite tra giovani. Secondo la ricostruzione, Barchiesi era intervenuto per tentare di difendere il figlio diciottenne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime e l'uomo non si è mai risvegliato dal coma. Negli Stati Uniti, Luigi Mangione, il 28enne italoamericano accusato dell'omicidio del CEO di United Healthcare, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale e ora rischia l'ergastolo. Mangione è perseguito anche a livello statale e non è chiaro se questa dichiarazione di colpevolezza avrà un effetto anche su quel procedimento. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre. Migranti: nei primi 7 mesi 2026 gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono stati circa 61.000, in calo del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto Frontex, l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere. I dati, si precisano, comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, nell'exclave spagnola Marocco, dove resta l'allerta per una nuova possibile ondata di arrivi fra domani e domenica. Torniamo in Italia. Due tragedie sul lavoro: un 31enne meccanico è morto a Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria, stava effettuando in officina un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da alcuni crick quando, per cause ancora da accertare, i dispositivi avrebbero ceduto facendo cadere il veicolo sul malcapitato. Inutili soccorsi in un vigneto a Diano d'Alba nel Cuneese, un 21enne ha perso la vita nel ribaltamento di un trattore guidato da un familiare nell'azienda agricola gestita dai fratelli della vittima. Resta in carcere Domenico Orsino, uno dei due fratelli fermati nei giorni scorsi per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino, vittima di un pestaggio all'esterno del locale sabato notte. Torna invece libero Umberto Orsino, il maggiore dei due. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Paola e cambia anche l'accusa a loro carico da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. All'aeroporto di Catania confermato fino alle 2 di questa notte lo stop al traffico aereo provocato dalle ceneri causate dall'attività eruttiva dell'Etna. Richiuso anche Comiso, centinaia di voli cancellati o dirottati su Palermo e Trapani, polemiche per le tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per trasferimenti da uno scalo all'altro. Lo sport: atletica agli europei di Birmingham. Questa sera torna in pista Nadia Batocletti, che dopo 5.000 cerca il bis nei 10.000, poi nell'alto maschile ben 4 azzurri: Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati e Sibiglio nella finale 400. Nelle gare del mattino da segnalare la qualificazione alla finale di entrambe le staffette 4x400, quella maschile facendo segnare il record italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto agli amici di radio Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone rimane la figura dominante per questo fine settimana, ma anche per parte della prossima, soprattutto sulle regioni meridionali, che non vedranno grossi cambiamenti. I cambiamenti avverranno soprattutto al nord e poi al centro. Bisognerà attendere diversi giorni invece per vedere uno sviluppo anche sulle regioni meridionali, che al momento vedrà quindi, fatta eccezione per qualche temporale di calore, tempo in larga parte stabile e ancora molto caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss Kiss Italia.
7: Kiss Kiss Italia.
5: tanti filtri sotto gli occhiali. Facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e Tarantino.

0: a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industries.

0: e per sognare con i grandi successi della musica italiana. Estate italiana, solo su Radio Kiss Italia.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Vai come vuoi, ma fai la cosa giusta e mettici l'anima. Se ce la fai senza di me, dovrei imparare.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
4: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: E quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Radio Kiss Kiss Italia.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: E hai ragione tu, in questo gioco vince solo chi si arrende. Non te lo dirò mai più, questo lo sai solo tu, amore mio sei tu.